0: digas malas palabras, Fito. Bueno, le cambiamos el hashtag a Fitito.
1: Le ponemos Fitito.
0: Fitito.
1: Hashtag Fitito. Fitito. Y todos los datos al mensajero.
0: Ay, chiquitito. Es un chisito.
2: Los mulitos.